0: sbaglierai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

Sei triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi

0: vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Giorgio balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Per i nemici non c'è scampo quando c'è nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia,
1: abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Un anno fa, il mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: grazie Laura, grazie al mitico Biagio Antonacci.
1: Rispetto al mio concerto, eh?
0: Ti voglio davvero bene.
1: Ciao Rita.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: grazie.
1: Grazie Laura, applausi. Alla Iattico, incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni in tutti gli stati del mondo.
0: Come te? Un po' di meno, perché tu
1: grazie,
0: sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere
1: sono
0: per me.
1: Più grande di statura, capito?
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Mama Sue, Mama Sa, Mama Mako Sa. Open up your mind and you could go real far, Mama Sue.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: La luna era piantata lì in mezzo al cielo. Una lampadina accesa sopra il mare. Che era di un colore inchiodato.